0: bana ne libre sere bana khunu khum keyne nirana
1: amma men wartushi dalala men wartushi tal sari qara fushi tal sari qara fushi sarmuke ma